0: tupulaga. Leo atule sita toto talofa.
1: Ya, toga talofa kuruai.
0: Ya, malo se fuo un lago.
1: O mo wos fuo mo su kasiol.
0: Ya, le mo wos fuo su tasi.
1: Su lua lo mo kisa fuo.
0: Oh, su fuo su tasi su lua, ah.
1: Ya ngala.
0: Ya wale. Ya wale va. Tai un lago. Ya, sai fuo. Toi luas fulu minuti o de tale o le valu. Ya, o tato yei mat motenga o mafofongo le nefui vangale fiafi talo fatoto.
1: Ui, kwe la kula fa koru fa fa fa lima wal mole.
0: A toru fa fa fa lima lunga la kwa. Ya, ya walei fa aftai.
1: Ya, on fa kumo gira wale fiafi.
0: Ya, fa penafo ilo fa fulu fatu ya kisa. Ya, soifua.
1: Fa ati
0: vwa. Fa ati vwa.